0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: ore 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

sono le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Sono le 6:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

dicevano tutti un giorno capirai, e io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai. Tu non sai cosa ho dentro e cosa dentro lei.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, al momento la voglia di fare sarà ai minimi livelli, dal momento che non farà affatto bene alla vostra situazione mentale. Le amicizie potrebbero essere molto più difficili rispetto al solito. Toro, sarete molto stanchi e potreste spesso addormentarvi da un momento all'altro. Tanto fa il caldo e il troppo lavoro degli ultimi mesi. Cercate di lasciare andare un po' di cose e di riposarvi il più possibile. Ne gioverete mentalmente e fisicamente. Gemelli, avrete la possibilità oggi di vivere nuove emozioni che vi faranno finalmente sorridere di più. Nel lavoro è il momento giusto per concludere affari e progetti in vista di un lungo stop nelle prossime settimane. Cancro, per i sentimenti le cose adesso vanno meglio. Riuscirete finalmente a vivere qualche momento piacevole nella coppia. Nel lavoro dovrete superare alcune complicazioni nate nel corso degli ultimi giorni. Leone, per i single i nuovi incontri funzionano, quindi sfruttate al meglio questo momento che è dalla vostra parte. Nel lavoro chiudete ora tutte le trattative a cui tenete di più e poi riposatevi. Vergine, in questa giornata in amore sarà possibile programmare qualcosa di interessante da fare con la persona che sta al vostro fianco. A livello lavorativo avete dimostrato quello che sapete fare, per questo potrebbe non mancare una bella proposta. Bilancia, in amore è possibile che arrivi una nuova conoscenza che può rubarvi il cuore. Nel lavoro ci saranno grandi soddisfazioni in questa fase. Scorpione, a livello sentimentale è meglio non pensare troppo alle storie del passato che non vi permettono di andare avanti con tranquillità. Nel lavoro, se qualcosa vi ha bloccato di recente, da ora avrete la possibilità finalmente di ripartire. Sagittario, nel lavoro ci vuole più fiducia e più pazienza, perché i risultati non saranno immediati. In amore, chi ha da poco cambiato strada dovrà abituarsi a una nuova vita. Capricorno, per i sentimenti in questo momento c'è bisogno di riflettere su una relazione. Prendetevi più tempo per ascoltare cuore e mente. A livello lavorativo arriverà una buona carica di energia dopo due giornate un po' pesanti. Acquario, a livello amoroso non c'è fiducia al massimo nella persona che avete al vostro fianco. Bisognerebbe cercare di superare questo scoglio. Nel lavoro vorreste avere a che fare con persone più affidabili. Pesci, in questo periodo dovete cercare di essere più pazienti. In amore potrebbe aprirsi qualche nuova occasione per chi è alla ricerca, ma dovete essere audaci e propositivi. Oggi vi saluto con le parole di Ralph Waldo Emerson. Un amico è una persona con cui posso essere sincero. Davanti a lui posso pensare ad alta voce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
0: C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 14 luglio 2026 è il 195esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Camillo dell'Ellis e San Ciro di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 luglio del 1789 i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia il campanile di San Marco risalente al X secolo crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Nel 1948 Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola indirizzati all'allora segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. Nel 1963 compare per la prima volta in TV per reclamizzare un noto detersivo, il personaggio di Calimero. E il 14 luglio del 2016 viene ricordato per la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tiro si scaglia contro la folla che assiste allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 luglio del 1965 si conclude la 52esima edizione del Tour de France. Alla sua prima partecipazione l'italiano Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la prestigiosa gara ciclistica francese. Nel 2024 la nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 l'Inghilterra a Berlino e vince il campionato europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 luglio del 1984 Gianna Nannini è in cima alla hit parade con Fotoromanza. Nel 1996 Tranky Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. E nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gustav Klimt, nato a Vienna il 14 luglio 1862 e qui scomparso il 6 febbraio 1918. È considerato uno dei pittori più amati al mondo, celebrato nel suo paese tra i massimi esponenti di quell'Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty. Compie oggi 86 anni Renato Pozzetto, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70. 36 candeline sulla torta della campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di tutti i tempi. Spegne infine 34 candeline Ignazio Moser, personaggio televisivo, ex ciclista su strada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 luglio 2022 di Eugenio Scalfari, intellettuale e figura storica del giornalismo italiano, che ha contribuito ad innovare in quasi 60 anni di carriera. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cuore forte rompe cattiva sorte.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna ai Musei Capitolini.

0: Bellini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro. Sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone. Potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine. Oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia. Oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione. La sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
3: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la nascita di una coalizione antimissilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron ha detto: costruiamo la difesa europea. Intanto un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
2: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
3: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima, riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata alla 112.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
3: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Oggi il cielo si apre come una pagina bianca e il sole scorre uniforme con la serenità di chi si stende senza rumore. È che la calma non fa rumore, ma a volte cambia.

0: È la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: kiss. A Sciamo a luglio si apre con Musicabilmente, il festival cominciato il 4 luglio che introduce un mese ricco di appuntamenti culturali. Il 17 luglio arriva la presentazione del libro L'altro Mario di Mario Pucci. Il 18 luglio lo spettacolo Sei Isola al Plen de Avazze e tanti altri eventi. Un'estate intensa, tra cultura, famiglie e progetti.
1: Al Ministero del Lavoro arriva il via libera al rilancio di Original Marines. La nuova proprietà, PAMAF, conferma la continuità occupazionale per 1.700 dipendenti, senza licenziamenti legati alla riorganizzazione. Prevista la chiusura di 30 punti vendita entro dicembre 2026, con ricollocazioni garantite entro 50 km dalla residenza. I sindacati giudicano positiva l'operazione e chiedono un tavolo di monitoraggio per verificare il rispetto degli impegni assunti dalla nuova proprietà.
0: La nuova classifica sulle performance dei sistemi sanitari regionali evidenzia differenze significative nella qualità dei servizi. Per la UGL Salute, i territori che ottengono i risultati migliori sono quelli che hanno investito con continuità sul personale.

nazionale sull'organizzazione, mentre le aree più in difficoltà pagano anni di sottofinanziamento e carenze strutturali. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano ribadisce che il diritto alla salute non può dipendere dal luogo di residenza e chiede politiche del personale più incisive per rendere il servizio sanitario nazionale nuovamente attrattivo.

0: only there.
1: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
4: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle due importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
4: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
4: Mondiali 2026. I quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura. C'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: garçon.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: penso sia giusto iniziare così. Penso sia giusto anche oggi iniziare così. Allora, è estate, è il 14 luglio. È un'estate piuttosto calda, possiamo dirlo, senza voler fare allarmismi, però sì, tendenzialmente calda. Io, come ogni giorno, vivo la mia vita lavorativa e non solo sotto il getto d'aria della mia torretta ventilante, che è stata mia, diciamo, mia fonte di grande salvezza in quest'estate. Cioè, l'ho passata abbastanza indenne, adesso poi avrò altri problemi perché secca un sacco questa cosa, cioè tipo il raffreddore come se fosse gennaio, però non importa, meglio che sudare, molto meglio. Dicevo, è luglio, è un mese un po' strano luglio, no? Perché ancora non si va proprio in ferie, meglio non tutti riescono ad andare in ferie, però è quel momento un po' morto in cui non c'è lo sport, o comunque se c'è ce n'è molto poco. Sì, ci sono i mondiali, le semifinali e la finale, ma per 3 partite, nulla di che. Poi c'è una lunga pausa fino ad agosto, no? È un momento in cui le nostre strade, tutto sommato, parlo da Valdostano, sono ancora abbastanza sgombre, non c'è tutto questo traffico in giro, no? Se uno si aggira, nonostante i cantieri, nonostante le chiusure delle gallerie, nonostante tutto, no, mi pare che tutto sommato sia tutto ancora molto vivibile. Insomma, è un momento tutto sommato bello dell'anno, si può dire, eh? È una stagione bella questa, no? Si può dire senza... No, sì, di solito uno dice, ma Riccardo inizia lamentandosi, com'è sta storia? Quando è che arriva la lamentela? Non potrebbe non arrivare oggi, vi do questa notizia. Sì. Siamo lì dal Carpegiò, coccolati, trattati bene, serviti e riveriti, no, beh, se non esageriamo, cioè, accolti molto bene, quindi è tutto nuovo qui dentro, è stato da poco, diciamo, fatto un restyling dell'interno del concessionario, quindi tutto pitturato di fresco, molto bello, un'estetica più bella, si posso dire, rispetto a prima, molto più bello, un po' più scuro, però molto più bello, molto più ganzo. Noi siamo qui bellamente a parlare del più del meno, anzi io vi invito a farlo partecipando al 349-722-5831 su WhatsApp, questo lo sapete, ormai il numero è abbastanza fisso, cioè non è abbastanza fisso, è fisso da sempre. Dicevo, mentre noi siamo qui a chiacchierare del più del meno, in aula consigliare invece nel consiglio regionale parlano di cose ben più serie.
1: Sentite. A partire dal punto 26 invece quelli, diciamo, nuovi. Quindi la parola al collega Manfrin per l'illustrazione della mozione.
2: Sì, grazie Presidente. Questa mozione nasce da un dato semplice, anche stimolata da quello che è stato appunto, da quelli che sono stati i dati riportati dell'incontro che c'è stato fra appunto, le rappresentanze della Proloco sul nostro territorio e da questo nasce ovviamente un elemento che sicuramente chiunque conosca ovviamente il nostro tessuto associativo napoletano.
0: Poi seguiremo e daremo anche il contesto degli argomenti di cui si parla, però così subito fare un intervento di collegamento di 2 minuti col consiglio mi sembra un po' eccessivo, ecco, diciamo andiamo con un po' smalone, va, più adatto.

così, l'intervento più complottista che sentirete mai in una radio, sempre. Posso omaggiarvi di questa cosa alle 9:24. Non avete comunque scelta, non potete comunque rispondere, quindi lo farò. Io ci sento del Marco Masini in questa canzone. A un certo punto sento, ti giuro. Voi direte, ma com'è Post Malone? Cosa c'entra Marco Masini? Ci sento del Marco Masini. C'è un urlo a un certo punto che è palesemente Masini. Senti, senti. La voce sotto. Ora. Questo è Masini, dai, questo è palesemente Masini. Fammelo risentire, fammelo ancora sentire una volta. Aspetta. Quest'urlo qui è Masini, dai, non può essere nessun altro, cioè palesemente Masini in incognito, che in realtà Post Malone è Masini. Questa è la mia teoria del complotto di oggi. Avete mai visto per caso Post Malone e Masini nello stesso posto? Io no, io sinceramente no. Quindi teoria che assolutamente sta in piedi, eh? Sta in piedi fino a prova contraria, io ci crederò ciecamente questa cosa, quindi non ho dubbi. Invece, a proposito di teorie del complotto, a proposito di, diciamo, cose un po' strane, un po', non voglio dire torbide perché poi ci querelano, però un po' nebulose, ecco, nebulose, leggo che la nostra autostrada, la nostra bellissima autostrada, parliamo del tratto gestito dalla SAV, azienda alla quale vogliamo molto bene, diciamolo subito, vogliamo bene. Io proprio potessi avere di fronte i proprietari della SAV, gli darei un abbraccio fortissimo in questo momento. Dicevo, nel 2025 ci sono stati più traffico e anche più utili per quanto riguarda il tratto della SAV, però pesa lo stallo sul piano economico finanziario, scrive Aosta Sera. Traffico leggero cresciuto del 3.7%, quello pesante quasi del 5% grazie alla riapertura della bretella Ivrea-Santhià, utile nel 2025 per la SAV di 19 milioni di euro. Crediamo che la SAV è una delle società che fanno parte di una galassia del gruppo Gabio, che è ben più grande, no, di questi 19 milioni di utile, che sono briciole, briciolette, diciamolo, rispetto ai numeri che fa complessivamente un gruppo che sta a livello multinazionale su più stati, da quello che mi risulta. Insomma, adesso la bretella, appunto, Ivrea-Santhià ha cambiato un po' le cose, perché nel 2025, insomma, si è tornato ad avere un traffico pesante in linea con gli anni prima della chiusura, quindi i ricavi netti sono saliti da 69 a 71,2 milioni di euro. Mentre invece, se parliamo di utile, si parla appunto di questi 19 milioni, che vuol dire praticamente quasi tre volte in più rispetto al 2024. L'EBITDA, che è una cosa che molto si valuta per capire quanto un'azienda è profittevole, cioè sarebbe il margine operativo prima di interessi, imposte e ammortamenti, è di 38,3 milioni di euro, che vuol dire più della metà dei ricavi. Per chi un po', insomma, capisce massica di questi numeri, mi pare di capire che sia un numero l'EBITDA della SAV piuttosto, insomma, rassicurante, piuttosto importante. Vabbè, questo. Però qual è il nodo? Il nodo è il PEF, cioè piano economico finanziario. Questo sarà uno dei temi nel confronto tra SAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento praticamente cosa fa? Stabilisce l'equilibrio economico della concessione autostradale, da cui dipendono anche gli aumenti dei pedaggi, cioè praticamente gli accordi, diciamo, sarebbero, no, della concessione. Con il nuovo PEF, la SAV chiede di recuperare gli aumenti tariffari non riconosciuti o autorizzati in ritardo. Ricordiamo che c'è sempre questo nodo, loro sostengono che da anni avrebbero dovuto già aumentare i pedaggi e ora vogliono anche, insomma, anche il recupero degli aumenti tariffari, quindi mi pare di capire anche i vecchi aumenti, gli interessi, quelli vecchi, quelli che non hanno fatto. Quindi di fatto vogliono un ristoro per le perdite subite durante la pandemia e per quelle causate dalle chiusure del traforo del Monte Bianco, oltre a vedersi riconosciuti gli investimenti già realizzati e ancora da realizzare. Io aggiungerei una fetta di... Vabbè, non si può dire. Questo purtroppo è nota in radio, non si può dire, e non l'ho detto, infatti, assolutamente. Andiamo con Britney Spears, meglio. Now, rockin' with Will I Am in Britney, bitch.

0: l'altra teoria del complotto potrebbe essere che questa canzone dice mangio business, e potrebbe essere un titolo di una canzone trap. Io la butto lì, amici trapper, se non sapete cosa fare con quei titoli, questa potrebbe essere un'idea, una cover in italiano di questa Mind Your Business, ma in realtà è Mangio Business, no? Bella? Bella idea, no? Sì. Grazie, bene. Non ho ringraziato invece, va bene così. Ci colleghiamo con Music Box, meglio. Music Box e anche cinema, super trailer.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Allora, volevo salutare anche il nostro ascoltatore affezionatissimo Sandro da Abbasanta, che ci ascolta, voleva sentire Emma, ma sempre vuole sentire Emma, lui non è diciamo una notizia questa cosa, super fan, addirittura la foto profilo di WhatsApp adesso vedo, no, cerchiamo di recuperarti un disco, Sandro, intanto grazie. Le altre novità riguardano per esempio su Aosta, in questo caso torniamo dalla Sardegna, ahimè, ad Aosta, la Tarip, la bellissima Tarip, no? Quanto è bella la Tarip, la nostra tassa sui rifiuti puntuale, no? Riduzione, allora, in arrivo nuove tariffe e agevolazioni, quindi è stata presentata in quarta commissione consigliare, credo in comune, anzi direi di sì, ad Aosta, la proposta su questa tassa rifiuti puntuale, parliamo del 2026, quindi gradualità nell'applicazione del nuovo sistema, tutela delle famiglie più fragili e tendenzialmente si parla di una riduzione media del 6% rispetto al 2025 sulle tariffe della Tarip, quindi contenimento dell'impatto sulle attività economiche per evitare aumenti più marcati che sarebbero derivati da un riallineamento alla produzione reale. Vabbè, lasciamo perdere queste dinamiche che poi in realtà sono decisive ma sono più tecniche che altro. Quello che interessa è questo, cioè che ci sarà, da quello che viene annunciato, poi vediamo, insomma, una tendenziale diminuzione, insomma, 6%. Vabbè. Ricordiamo anche i dati, Aosta nel 2025 ha avuto una percentuale di raccolta differenziata dell'80,16%, contenendo il rifiuto urbano residuo a poco più di 3.037 tonnellate. L'amministrazione dice però che conferimenti errati e impurità continuano, ahimè, a ridurre la possibilità di riciclo e quindi ad aumentare gli scarti e quindi a generare costi maggiori per tutti, per l'intera comunità.
1: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you.
2: La torre delle telecomunicazioni che dovrebbe, insomma, sorgere ad Arpuy e che ha lasciato molto perplessi i residenti della frazione di Arpuy, pare, adesso vediamo, insomma, pare che potrebbe anche essere spostata, cioè si potrebbe anche realizzare altrove, perché si stanno valutando posti alternativi. È stata proposta una nuova localizzazione dal comune, ci saranno delle verifiche da fare. Dove? Sarebbe bello saperlo, sarebbe molto bello saperlo, perché adesso non l'ho letto sinceramente negli articoli che insomma, si parla solo di siti alternativi. Questo è emerso dopo un confronto tra i proponenti del progetto, i cittadini e l'amministrazione. La società proponente ha precisato di voler proseguire l'iter, parallelamente ha però si è detta disponibile al dialogo e alla verifica della fattibilità di alternative. Non si sa qual è però ancora questa alternativa, ancora non abbiamo, adesso vedo che il sindaco Rocco ha detto il comune non può sostituirsi ai soggetti competenti nell'istruttoria né anticiparne l'esito, ma poi deve svolgere un ruolo attivo, cioè confrontarsi, chiedere che siano verificate tutte le alternative praticabili e ricercare una soluzione che riduca per quanto possibile l'impatto sul territorio. Le disponibilità ci sono, adesso insomma si faranno le verifiche del caso. Va bene, sentiamo gli spot, 33 secondi, vai.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
4: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
4: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

bella questa incursione in fine anni 90 con i New Radicals, You Get What You Give. Da un lato abbiamo detto di come la società autostrada valdostane, la SAV, vorrebbe insomma recuperare i mancati aumenti sui pedaggi degli anni scorsi e evidentemente anche fare degli adeguamenti, immagino, no, allo stato attuale. Dall'altro lato invece diciamo che la SAV si è detta disponibile a inserire delle agevolazioni nel tratto Nus Aosta Ovest. Tutto questo nasce in seguito alla chiusura delle due famose gallerie Segnaio Sorelei, era stato chiesto e adesso si va verso la richiesta ufficiale.

0: ministero per chiedere il via libera agli sconti. Ora, quanto saranno questi sconti, in che modo, non è ancora chiaro, però insomma l'idea è di fare in modo di favorire il reindirizzamento di parte significativa di flussi di traffico grazie alle agevolazioni tariffarie per gli utenti che percorrono l'autostrada. Queste dichiarazioni di Testolino. Va bene. Andiamo anche qua, dico solo una roba proprio a margine. Siamo a metà luglio, le due gallerie sono state chiuse a inizio giugno, cioè io dico, dovevi già averla fatta prima, a maggio dovevi già essere pronto con le carte e partire il minuto dopo la chiusura delle gallerie. Spero che almeno adesso in tutti i passaggi, ministero eccetera eccetera, insomma, si faccia un po' in fretta, ecco, almeno questo, visto che già siamo comunque in ritardo sui tempi, secondo me. Sentiamo i nostri bellissimi giornalisti della redazione con le notizie, prego.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
1: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
2: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
1: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
2: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
1: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: È stata molto intelligente la scelta di far entrare al Pantheon di Parigi Marc Bloch e la moglie Simone. Ha questa scelta un enorme valore simbolico. Bloch, fondatore della scuola degli Analès, insieme a Lucien Febvre, seppe unire il rigore assoluto della ricerca storica al più profondo impegno civile, pagato con la vita nel 1944, quando fu fucilato dalla Gestapo per la sua attività nella resistenza francese. Simone fu a sua volta una presenza essenziale nella vita e nel lavoro dello storico. Il Pantheon di Parigi è uno dei luoghi più emblematici della Repubblica. Un edificio neoclassico, il cui frontone reca la celebre iscrizione «Au grand homme, la patrie reconnaissante», nato nel XVIII secolo come chiesa, fu trasformato nel 1791 dall'Assemblea Nazionale Costituente in mausoleo nazionale, destinato a celebrare eminenti personalità. Dal 1885 stabilmente il grande tempio laico della memoria nazionale. La panteonisation è uno dei massimi onori della Repubblica. Oggi vi riposano 85 personalità e il loro elenco racconta due secoli di storia francese. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, Louis Braille, Pierre-Marie Curie, Jean Monnet, André Malraux e molte altre figure che hanno contribuito al progresso della conoscenza, alla libertà politica, alla cultura e alla grandezza della Francia. Le scelte compiute da Emmanuel Macron dal 2017 a oggi meritano una grande attenzione. In 9 anni di presidenza sono infatti entrate nel Pantheon 6 figure, una vera e propria narrazione repubblicana del Novecento francese. Simone Veil, insieme al marito Antoine, sopravvissuta alla Shoah, ministra della Salute, prima presidente del Parlamento europeo, Maurice Genevoix, scrittore e testimone della tragedia della Prima Guerra Mondiale, Joséphine Baker, artista resistente e simbolo dell'universalismo repubblicano, Misak Manouchian e i combattenti della MOI, immigrati che scelsero di combattere e morire per la libertà della Francia, Robert Badinter, ministro della giustizia, che legò il proprio nome all'abolizione della pena di morte in Francia, infine Bloch e Simon. Vi è in queste scelte una coerenza evidente: la memoria delle guerre, della resistenza, il valore della conoscenza, la dignità della persona, l'Europa e i diritti civili. Bella differenza con il Pantheon di Roma. Da una parte, un luogo che continua a essere utilizzato per raccontare la storia nazionale e i valori della République. Dall'altra, un monumento romano che ospita una dozzina di grandi italiani, soprattutto artisti poco noti, oltre alle tombe di alcuni reali del Savoia. Cosa modesta se paragonata a Parigi. Colpiscono le parole di Macron, che dice: il Pantheon non è solo un monumento ai morti, è il tempio dei vivi, il luogo dove la Repubblica si ricorda da dove viene per sapere dove sta.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle.

Rudimental, che è uno di quei nomi, di quegli artisti che mettiamo un sacco in radio e io non so assolutamente le facce dei componenti di questo gruppo. Adesso mi faccio una cultura su Rudimental, basta. Dopo tutti questi anni è giusto che metto questi dischi di questa band, è giusto approfondire. Allora, vediamo un po'. Rudimental, facciamoci una cultura tutti insieme su questi nomi un po' virtuali, che chissà se esistono davvero. Rudimental, ma chi sono? Chi sono questi Rudimental? Sono un gruppo musicale britannico che si è formato a Londra nel 2009. Benissimo, questo già ci aiuta molto. C'è nient'altro su questi? Allora, i membri sono, no? Casey Dryden al pianoforte, Pierce Aggett al pianoforte, DJ Locksmith alle tastiere, cioè sono praticamente solo tastiere e pianoforte, no? Io sento anche delle voci, però quando li mettiamo credo che ci siano anche altri membri, non possono essere tutti tastieristi, pianisti, non credo, ce la vedo un po' difficile sinceramente, no? Vabbè. No, in realtà, ecco, vedi, ci sono un sacco di turnisti per quello. Sì, come tutti i gruppi dance elettronici hanno molti turnisti che fanno chi la batteria, chi i cori, chi il sassofono, chi la tromba, insomma, sono tanti. C'è stata anche Becky Hill tra i turnisti, quindi insomma, da lì una carriera anche importante. Ella Eyre, che insomma è una cantante britannica molto brava, che è diventata famosa proprio grazie alla collaborazione con Rudimental, che hanno fatto la bellezza di 5 album. Diciamo anche i nomi di questi 5 album: il primo si chiamava Home, il secondo We The Generation, il terzo Toast To Our Differences e il quarto Ground Control, forse una cheat di David Bowie, chi lo sa, e il quinto giustamente si chiamava proprio Rudimental. Grazie. Dopo queste fondamentali informazioni, mi ricordo il numero per interagire con noi: 349-722-5831. Andrei avanti con un disco di un altro genere, però a questo punto, e ascolterei. No, questa non l'ascoltiamo. Aspetta, dobbiamo fare la solita selezioncina qua. Aspetta un attimo, che mettiamo un po'. Ecco, lui sì, ci sta. Justin Timberlake, dai, sì, va bene.

Vabbè, tra le belle notizie che riguardano la Valle d'Aosta e i territori valdostani, diciamo anche che l'altro ieri, domenica, si è celebrata una festa per la riapertura dopo diversi anni di chiusura di un rifugio in quel di Cogne, per essere precisi, nel vallone dell'Urtier, bellissimo, il rifugio Sogno di Berzè, che dopo 5 anni di battenti chiusi è tornato ad accogliere escursionisti, appassionati di montagna. Insomma, queste sono sempre belle notizie, no? Perché sappiamo quanto è difficile tenere un'attività in quella quota, insomma, stiamo parlando di 2.526 metri di quota. Questa è una struttura che è di proprietà di una famiglia di Chandeprat e che adesso viene gestita da una 21enne e un 26enne, quindi due ragazzi molto giovani che hanno deciso, insomma, di cercare di dare slancio a questa struttura che è molto amata in particolare dagli appassionati di mountain bike, perché ci si arriva piuttosto facilmente. Ce l'ho fatta io, che sono una pippa, quindi penso che, insomma, quelli un pelo più esperto proprio ci vadano su serenamente.

0: Music Box. Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: In regione Szabloc al Civico 13, il comune di Aosta autorizza lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio dall'8 luglio all'8 dicembre. La strada potrà essere chiusa solo per 6 giornate, nella fascia 8:30, 12, con divieto di sosta e transito a intermittenza. La ditta dovrà comunicare ogni data via PEC e garantire sicurezza, percorsi alternativi e corridoi pedonali protetti. La polizia locale potrà disporre ulteriori modifiche o sospendere i lavori in caso di criticità.
3: Dal 4 luglio fino al 25 settembre via Colonnello Alessi, ad Aosta è interessata da un cantiere per il rifacimento dell'asse stradale e la realizzazione di nuove aiuole. La strada è chiusa al traffico, con divieto di sosta e possibili brevi interruzioni anche per i pedoni, che dovranno utilizzare il marciapiede opposto o un corridoio protetto. Prevista segnaletica dedicata e percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
2: ANAS prosegue il percorso di rinnovamento delle proprie strutture territoriali, completando il piano biennale avviato nel 2025 per rafforzare il presidio organizzativo e valorizzare le competenze interne. Nell'ambito delle nuove nomine, la guida della struttura territoriale Liguria passa all'ingegnera Francesca Martina Tedde, mentre quella del Piemonte Valle d'Aosta viene affidata all'ingegner Cristian Calzolari, già responsabile dell'area gestione rete a Torino.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vabbè, tra un disco e l'altro stavo prenotando il cinema per andare a vedere l'Odissea di Nolan, che in questi giorni esce in tutte le sale anche italiane, e leggevo alcuni piccoli così aneddoti, chiamiamoli, dal set. Sapete che lui ha deciso di girare tutto in analogico, ha fatto tutto un lavoro pazzesco, delle riprese in Scozia così, e a quanto pare hanno dovuto gli attori affrontare dei giorni piuttosto complessi, perché le acque erano particolarmente agitate, forse serviva anche per le riprese, non lo so. Al largo delle coste della Scozia, eravamo nel luglio del 2025, però nonostante il meteo hanno voluto salpare, hanno voluto provare ad affrontare queste onde un po' violente. A quanto pare molti attori anche di supporto sono finiti per stare molto male, e anziché interrompere hanno voluto catturare tutto, cioè lui si è messo a filmare anche la traversata con questi che stavano malissimo, cioè, non so cosa aspettarmi dal film. Però pare che anche Matt Damon, protagonista indiscusso del film, che fa Ulisse, no? Ovviamente fa lui la parte del protagonista, ha confermato tutto e ha svelato che non sono stati concessi privilegi a nessuno durante le riprese nell'oceano, quindi non è che sono andati in elicottero alcuni, tutti andati in barca, e ha detto anche non c'è stato alcun trattamento speciale. Se sei su una barca in mezzo all'oceano e hai una tempesta che ti coglie, ti bagni insieme a tutti, nessuno riceverà una bevanda calda che tu non prendi, tutti sono alla pari. Vabbè, so, questo sì, anche lui dice essere stato molto male, lo vedremo in questi giorni proprio nelle sale.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Zucchero, che nel 2020 hanno duettato in questa Settembre che abbiamo sentito, anzi Settembre, il titolo è inglese, hanno scelto l'inglese anche se poi le lingue si alternano, che abbiamo sentito alle 10.50. adesso cambiamo un po' genere, andiamo sul rock con i Kasabian, Coming Back to Me Good.

bello oggi, playlist molto varia, addirittura Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Mancano 3 minuti alle news delle 11 che scandiscono un po' la nostra giornata. Tra poco ci colleghiamo con la redazione.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
4: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
3: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri e della polizia nei confronti delle storiche cosche dell''Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
4: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
3: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
4: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: è arrivato uno studio drammatico per i fan, gli entusiasti delle infradito. Cioè, uno studio che ci dice che in realtà usarle, però posso dire, cioè le infradito uno le usa, ma forse chi vive al mare, esagerando, 2 mesi all'anno, ma neanche, 1 mese all'anno, vabbè, comunque non è poco. Usarle troppo rovina i piedi e la schiena, sono comode e iconiche, scrivono, bah, iconiche adesso più o meno, ma i podologi mettono in guardia perché sono una delle calzature peggiori se volete, diciamo, mantenere la salute appunto podalica o podolica, come si dice, del vostro piede, insomma, e soprattutto non volete problemi alla schiena. Vediamo tra poco per quale motivo e quali sono i modelli preferibili, perché alcuni sono meglio di altri, senza fare marche, nomi di marche, ci mancherebbe, però come tipologia, come caratteristiche.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi 1 mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Oggi il cielo si apre come una pagina bianca e il sole scorre uniforme con la serenità di chi si stende senza rumore. È che la calma non fa rumore, ma a volte cambia.

sì, questa è la classica notizia che io tiro fuori in puntate speciali quando non ho più nulla da dire. Abbiamo raschiato il fondo del barile. I podologi che mettono in guardia per l'uso eccessivo di infradito, in particolare la caratteristica principale è la suola piatta senza alcun sostegno, può diventare un nemico invisibile per il tallone e la fascia plantare senza alcun drop, cosiddetto drop, cioè la differenza, dice, il delta tra tallone e avampiede. Il piede lavora male e lo stress si accumula fino a trasformarsi in dolore cronico, fascite plantare e metatarsalgia, che non so cosa sia, ma immagino sarà un'infiammazione dei metatarsi, credo. No? Chi passa bruscamente da scarpe migliori all'infradito rischia ancora di più, perché il piede non ha il tempo di adattarsi al cambio di postura, quindi occhio a questa cosa. Poi ci sono le vesciche, c'è il problema legato alla schiena, c'è un po' di tutto, no? in questo caso. Quindi come si fa? Quali sono da evitare i modelli più da evitare in assoluto? Sono quelli sottili, fatti in plastica molto economica, quelli che costano 5 euro, insomma, per capirci, che si consumano presto e non offrono alcun sostegno. La regola aurea è usarli in spiaggia o per momenti di relax, ma non per lunghe camminate o giornate intere. Grazie mille. Applauso ai podologi, non ce ne eravamo accorti, pensavamo invece fossero tipo calzature da indossare H24 anche durante escursioni in montagna, magari anche complicate, difficili. Pensa a te.

0: nell'epoca in cui i social dettano anche l'agenda della discografia, abbiamo recuperato questa Turn the Lights Off, che ormai è un trend un po' superato, no? È un po' invernale, sono passati tanti trend di mezzo rispetto a quel momento lì in cui era molto virale quel meme, quella cosa lì. Adesso invece sicuramente un passo indietro a livello di cronologia lo facciamo, a livello di qualità non credo, perché di solito il Music Box ci riserva sempre delle belle sorprese, delle perle. Sentiamo qual è oggi.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

Music Box. Procederei con l'almanacco, ragazzi. Base almanacco. Addirittura almanacco anni 80 oggi. Vediamo. Nell'87 oggi nasceva il cantante degli Imagine Dragons Dan Reynolds. 14 luglio dell'86 nasceva anche Dan Smith, che è cantante a sua volta ma dei Bastille. E nel 71 nasceva anche il chitarrista dei The Verve, Verve o The Verve. Sai, non ho mai capito se ci va il The davanti o no. Ma diciamo i Verve, quelli di Bittersweet Symphony, per intenderci. Nick McCabe. Sempre oggi, quindi il 14 luglio del 2007, un paio di occhiali da sole tondi usati da John Lennon nel tour giapponese dei Beatles del 1966 vennero venduti all'asta su un sito per la bellezza di 750.000 sterline, un paio di occhiali da sole. Il sito era 991.com, per la cronaca. Nell'82 oggi all'Empire di Londra ci fu la prima del film The Wall, dall'omonimo disco dei Pink Floyd, insomma film di animazione un po' psichedelico, molto bello. Nel 92 oggi usciva per la Capitol il quinto disco dei Megadeth, che si chiamava Countdown to Extinction. Diventerà disco di platino in Stati Uniti e Canada, più di 2 milioni di copie vendute. E per chiudere, nel 78, sempre oggi il 14 luglio, usciva il secondo disco dei Talking Heads, More Songs About Buildings and Food. Diventerà disco d'oro in Stati Uniti, UK e Nuova Zelanda. Tutto questo per darvi qualche idea per il disco libero, che però ovviamente sta a voi, insomma, 349 722 5831 per mandarci qualche suggerimento.

0: No, stavo leggendo le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, su un tema del quale spesso anche qui parliamo, quello dei social e dell'accesso ai social per i minori. Lei ha detto che insomma ci vuole un'età minima per l'accesso ai social, ben svegliata, devo dire, nel 2026 non è male uscire con una dichiarazione del genere. Dice anche: serve una risposta europea comune, valuteremo le proposte dei paesi e cercheremo di armonizzarle, perché adesso ognuno si sta un po', aggiungo io, si sta un po' muovendo come vuole, no? Ci sono paesi che hanno già messo degli sbarramenti anagrafici, paesi che non l'hanno fatto, alcuni l'hanno fatto in un certo modo, altri in un altro, quindi anche qui, come al solito, insomma, dovremmo essere una roba unita, un'unione, appunto, e poi invece ogni paese sta facendo i cavoli suoi, insomma, sta facendo le sue politiche, giustamente, perché se aspetti questi, aggiungo, insomma, nel 2026 si svegliano col fatto che forse, sai, i social possono non essere un giocattolo, ha detto, no? Ci possono essere dei pericoli per i nostri figli, vabbè, io devo dire, sempre una velocità pachidermica trovo in queste faccende, mentre purtroppo le big tech e la tecnologia in generale, anzi più che purtroppo per fortuna, va velocissima e di sicuro non aspetta i tempi di armonizzazione, no, tra paesi, vanno avanti proprio anni luce, e noi quando ci arriveremo chissà di cosa si staremo parlando, chissà quali saranno le nuove tecnologie dalle quali, insomma, porre delle distanze, porre delle misure di accesso, eccetera. Quindi tutto questo è assurdo, però va bene, considerazione a margine. Vi leggo ancora qualche dichiarazione: se continuiamo a consentire alle big tech un accesso illimitato ai nostri figli, non faremo altro che condannare una generazione a ulteriori danni psicologici, dipendenza e sofferenza. I dati lo dimostrano. In Europa i giovani trascorrono dalle 4 alle 6 ore al giorno davanti agli schermi. Pazzesco, questo equivale a 20 anni della loro vita, se tu fai tutta la media sommando gli anni. Allo stesso tempo, in tutta Europa quasi il 60% dei bambini piccoli ha sperimentato problemi emotivi e psicosociali online.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
3: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
4: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
5: CIDAC, CIDAC.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
7: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
6: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
7: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
6: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

grande classico, grande classico che forse la generazione dopo conosce nella cover di Gary Jules, no? Donnie Darko, il coniglio pazzo, tutte quelle robe lì, tutto quello, facciamo un affresco, no? Di quella, diciamo cose a caso sul film, no? Coniglio pazzo, il reattore sulla camera da letto, i viaggi nel tempo, quella roba lì. Vabbè, comunque questo è il ballottaggio, due canzoni, la prima Lemon Tree dei Fool's Garden, la seconda invece Mad World dei Tears for Fears. Scegliete e votate al 349 722 5831.

la canzone è indubbiamente molto bella. Io ho solo sto problema che l'hanno messa troppo spesso in TV a causa di uno spot pubblicitario, quindi nella mia testa ormai è impossibile disassociarla. Però la riascoltiamo, Lemon Tree. I'm sitting

0: Tra l'altro loro tedeschi, Fool's Garden Lemon Tree, band tedesca, ho appena scoperto questa cosa. Il disco usciva nel 95, l'album, diciamo anche questo, era Dish of the Day, la voce è di Peter Freudenthaler. Pensate, inglese perfetto, devo dire, cioè apparentemente assolutamente perfetto. Ebbe un grande successo con questo disco, poi diciamo i Fool's Garden hanno fatto questi sfracelli incredibili, anche se sono ancora tecnicamente in attività, quindi se vi interessa ancora sono, penso, anche visibili dal vivo, immagino, no? Assolutamente. Va bene, con questo pezzo un po' Marcord ci salutiamo nel disco libero di oggi. Torniamo da Lidia al Carpeggio domani dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12:02. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
3: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftechim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
2: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
3: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
2: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Sucks.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Lasciamo a luglio, si apre con Musicabilmente, il festival cominciato il 4 luglio che introduce un mese ricco di appuntamenti culturali. Il 17 luglio arriva la presentazione del libro L'altro Mario di Mario Pucci. Il 18 luglio lo spettacolo Sei Isola al Plein de Avaz e tanti altri eventi. Un'estate intensa, tra cultura, famiglie e progetti.
4: Al Ministero del Lavoro arriva il via libera al rilancio di Original Marines. La nuova proprietà, PAMAF, conferma la continuità occupazionale per 1.700 dipendenti, senza licenziamenti legati alla riorganizzazione. Prevista la chiusura di 30 punti vendita entro dicembre 2026, con ricollocazioni garantite entro 50 km dalla residenza. I sindacati giudicano positiva l'operazione e chiedono un tavolo di monitoraggio per verificare il rispetto degli impegni assunti dalla nuova proprietà.
3: La nuova classifica sulle performance dei sistemi sanitari regionali evidenzia differenze significative nella qualità dei servizi. Per la UGL Salute, i territori che ottengono i risultati migliori sono quelli che hanno investito con continuità sul personale e sull'organizzazione, mentre le aree più in difficoltà pagano anni di sottofinanziamento e carenze strutturali. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano ribadisce che il diritto alla salute non può dipendere dal luogo di residenza e chiede politiche del personale più incisive per rendere il servizio sanitario nazionale nuovamente attrattivo.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da

0: un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
1: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
0: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
1: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto a Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico, che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
2: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto, il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.

amore. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tetto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
3: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
2: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato

0: Ho trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
1: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
0: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
1: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
0: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
2: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E con le parole di

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: In regione Szabloc al civico 13, il comune di Aosta autorizza lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio dall'8 luglio all'8 dicembre. La strada potrà essere chiusa solo per 6 giornate, nella fascia 8 e 30, 12, con divieto di sosta e transito a intermittenza. La ditta dovrà comunicare ogni data via PEC e garantire sicurezza, percorsi alternativi e corridoi pedonali protetti. La polizia locale potrà disporre ulteriori modifiche o sospendere i lavori in caso di criticità.
2: Dal 4 luglio fino al 25 settembre via Colonnello Alessi, ad Aosta è interessata da un cantiere per il rifacimento dell'asse stradale e la realizzazione di nuove aiuole. La strada è chiusa al traffico, con divieto di sosta e possibili brevi interruzioni anche per i pedoni, che dovranno utilizzare il marciapiede opposto o un corridoio protetto. Prevista segnaletica dedicata e percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
1: ANAS prosegue il percorso di rinnovamento delle proprie strutture territoriali, completando il piano biennale avviato nel 2025 per rafforzare il presidio organizzativo e valorizzare le competenze interne. Nell'ambito delle nuove nomine, la guida della struttura territoriale Liguria passa all'ingegnera Francesca Martina Tedde, mentre quella del Piemonte Valle d'Aosta viene affidata all'ingegner Cristian Calzolari, già responsabile dell'area gestione rete a Torino.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Dio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI.

0: pratiche e meno impulsive.
1: In pratica ti impediscono di scrivere OK, che è la forma più pura di passivo-aggressività.
0: Oh, fai come vuoi, che significa ehi, non farlo mai.
1: La I arriva anche in azienda. Piattaforme canalizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
0: E mandano notifiche tipo forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive.
1: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
0: Assolutamente.
1: La I aiuta anche nella negoziazione, analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
0: Sì, tipo, invece di litigare per il divano, compratene uno più grande.
1: Questa sì che è diplomazia.
0: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
1: Immagina una I che ti sussurra, forse è meglio non rispondere così, eh?

0: Fai sempre così o non ascolti mai?
1: Oh, il leggendario, tu non mi capisci.
0: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
1: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
0: Una sorta di prevenzione dei litigi.
1: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
0: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
1: Legge universale del multiverso.
0: E poi fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
1: Finché non decide che avete torto entrambi.
0: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
1: Perché il conflitto non è il nemico.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori, sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi

0: decisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si sconterà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata, dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, si è conclusa sulle note della Marsigliese.
0: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
1: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
0: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bestà in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
1: E per ora è tutto, più tardi.

Questa domanda iniziamo break on, che We Be Friends, certo che sì, Justin Bieber. 15:08 minuti, martedì 14 luglio 2026, popolo di Top

Non lo so. 349-7225-831, raccontatemi un po' dove vi trovate in questo martedì. So che magari dico sempre le stesse cose, ma è un martedì ancora più caldo rispetto a ieri, ancora più caldo rispetto a settimana scorsa. Infatti molte previsioni che ho sentito, che ho visto, dicono che entro questa settimana in alcune zone, in particolare la Sardegna, si raggiungeranno i 45 gradi. Ma la cosa positiva, la Sardegna è un'isola, quindi al mare. Qui a Milano manca il mare, quindi vorrei sapere, troviamo una soluzione. Adesso c'è Anna, poi ci pensiamo. Una tipa con

Il mio cuore fa su e giù, la mia testa in burnout. Anna, una tipa come me, siamo tornati indietro al 2024, tra l'altro lei giovanissima, una delle artiste più ascoltate per quanto riguarda il panorama musicale femminile, non solo a livello nazionale. 15 e 12 minuti, martedì 14 luglio 2026, un'altra giornata di caldo stiamo affrontando qui a Milano, ma in tutta Italia è un po' la stessa storia. 349 7225 831, fatemi sapere se siete così fortunati. Ora magari avete un piede dentro una piscina, oppure non lo so, state facendo un bel tuffo al mare, oppure state facendo anche una bella gita in montagna, quindi fa fresco, state scoprendo quei posti che in realtà non sono ancora diventati virali, ma presto lo diventeranno grazie magari ad un contenuto che postate sui social, perché ieri abbiamo parlato di questa tendenza da overtourism. Per fronteggiare questo fenomeno c'è l'anno

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Tom Greenan con Higher. Vogliamo sempre più in alto, 15-20 minuti, martedì 14 luglio 2026, state ascoltando Break On. Adesso parliamo di concerti. Ormai si sa, nell'ultimo periodo i cantanti cercano non solo di cantare, di ballare, ma di creare all'interno di un concerto anche delle performance davvero in modo che coinvolgano sempre di più le persone. La prima tappa ufficiale del nuovo tour, The Romantic Tour di Bruno Mars, si è aperta a Madrid, pensate, con un colpo di scena. Bruno Mars, mentre cantava una dei suoi successi, Leave the Door Open, ricordiamo il pluripremiato successo planetario del progetto Silk Sonic, ha deciso di interrompere improvvisamente la scaletta musicale e ha fatto intervenire dei ballerini in modo che gli portassero un supporto professionale per salumi.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

istantaneo. L'artista ha voluto rendere omaggio alla cultura gastronomica locale, infatti ha fatto intervenire i ballerini, gli hanno portato questo supporto professionale per salumi e voi penserete: avrà smesso di cantare, avrà smesso di ballare? Niente di tutto questo, faceva tre cose insieme, quindi cantava, ballava e affettava con precisione, perché poi ci vuole precisione, una coscia di jamon iberico di fronte alla platea, di fronte a questi occhi di tante persone. Sono rimasti davvero incredibili.

tornati indietro all'estate del 2018, Tagazo che entra con la partecipazione di Sean Paul e poi c'è lei, Giusy Ferrere. Ci sono delle canzoni che non passeranno mai di moda, quando partono, soprattutto quelle estive, subito ti sbloccano dei ricordi. 349-7225-831, ditemi la vostra canzone preferita dell'estate, la colonna sonora che vi ricordate, magari uscita nel

0: po' finito di dire ascoltate. Comunque stavamo parlando di Bruno Mars e sicuramente gli spettatori si ricorderanno che lunedì 13 luglio 2026 lui ha fatto questa performance all'interno del suo concerto, ha affettato Yamon Iberico. Ora spazio al Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: El coro de la 13, Samuele Sartini.
1: Ehi, disselo, Samuele Sartini, Salento Guy, Santiago, mala mia. Quindi siete 35 minuti, anzi volevo aspettare adesso 36, martedì 14 luglio 2026, sapete. Mi diverto davvero con poco qui a Breakon e ora ci trasferiamo a Napoli, perché si sa, è una delle città più autentiche d'Europa, a dirlo non siamo soltanto noi italiani, ma è una classifica internazionale stilata da Insure and Go, che ha analizzato recensioni e racconti di viaggio per misurare quanto una destinazione venga percepita come vera. Quindi vai in quel posto e noti, ma non soltanto con gli occhi, senti, quindi senti che si tratta di una di un paese vero, di una città vera. Il risultato: l'ottavo posto per il capoluogo campano, con un punteggio pari a 36.4, non male come riconoscimento, quindi possiamo vantarcene ogni tanto.

abbiamo fatto un tuffo all'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016, Galantis con No Money. Stavamo parlando qui a Breakon delle città più autentiche, stando all'ultimo report, all'ultima classifica.

con i vicoli dei quartieri spagnoli, mercati popolari, l'odore del caffè e il rito sacro della pizza. Quella non può mai mancare. Qui il turista non resta in margini, entra nella vita quotidiana, quindi viene assorbito in qualche modo da un po' dalla cultura napoletana. Quindi si respira tanta autenticità. Per una settimana ti senti un napoletano, anche se magari sei spagnolo, sei francese, sei austriaco. È proprio così, si respira un'aria vera e propria. In Europa sempre più standardizzata, Napoli continua ad essere se stessa. Quindi è un bel viaggio da Milano a Napoli, è un bel viaggio, però lo si fa ascoltando proprio gli articoli 31, poi c'è la sequenza mixata.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
1: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state

0: state trovate senza vita in un ascensore.
1: Ora la cronaca: questa mattina lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
0: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
1: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
1: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta Yatra con la loro Love, apro nella seconda ora di Break On. Qui a Break On non manca comunicare l'amore, comunicare la felicità, soprattutto i grandi traguardi che raggiungano gli artisti. E stavo leggendo, Bruno Mars sarà proprio questa sera a San Siro, chissà, magari affetterà magari non Yamon Iberico ma qualcos'altro, oppure farà un altro colpo di scena, lo scopriremo nelle prossime ore. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me. Come sapete, l'appuntamento di Break On prevede 3 ore insieme. Io sono Chiara, dalle 15 alle 18 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Di questo martedì rovente 14 luglio 2026, sicuramente anche oggi è un giorno destinato ad entrare nella storia. Secondo me è uno dei giorni più caldi, anche se non è detto, perché domani diverse città raggiungeranno i 40 gradi. Quindi dammi una mano, ci dice Tony F. Ventilatore a gogo.
1: Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Per le strade di Roma, Tony F, dammi una mano. Invece stiamo parlando di Milano e quindi per le strade di Milano qualcuno di voi sarà stato così fortunato e avrà visto Bruno Mars, perché è già arrivato nel capoluogo lombardo da diverse ore. E a proposito di cultura culinaria, l'abbiamo visto ieri esibirsi a Ritmo di Musica, affettare il Yamon iberico. Si è concesso un momento di pausa, un bel piatto di pasta, quindi ho optato per la cucina romana. Se ci sono delle Instagram stories che poi sono state pubblicate, Bruno Mars a pranzo a Milano. Milano, sono carico e pronto per te, ci vediamo stasera con amore. Chissà, magari cucina un bel piatto di pasta sul palco, sta pensando di fare qualche trovato, oppure la cotoletta alla milanese, cioè viene a Milano, prendi un piatto romano. Bruno Mars, dobbiamo vederci, eh?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

E stanchiamo mai di ascoltare Taylor Swift con la sua The Fate of Ophelia. 16:22 minuti scoccati proprio in questo istante, in questo martedì 14 luglio 2026, e rimaniamo sempre qui a Milano. Secondo me è una

oggi, sì, anche se i lavori sono ancora in corso, la stazione centrale di Milano si prepara a cambiare volto con l'arrivo di un hotel di lusso al suo interno. Pensate, la prima stazione in Italia ad avere un hotel di lusso. Work in progress, alta. Adesso c'è il progetto, c'è il piano d'azione, poi tra dire e fare c'è di mezzo una stazione, come sapete, però i lavori sono

accordo tra grandi stazioni retail e Pacini Group, che si sono uniti, cureranno insieme il posizionamento e anche di conseguenza la gestione della struttura. L'hotel sarà legato ad un grande marchio internazionale il cui nome verrà svelato nei prossimi mesi. Quindi, oltre a working in progress, creano anche quella suspense, quell'attesa. Quindi, tra dire e fare, come vi ripeto, c'è di mezzo una stazione. A firmare l'architettura è lo studio di Roberto Murgia, mentre il design degli interni è affidato a Marco Piva. Entrambi i protagonisti dell'hotel, quindi fanno parte della catena di hotel di alto livello. Quindi io sono qui, l'abbiamo detto, il 14 luglio 2026, magari tra un anno avremo l'hotel nella stazione.

di Haaland, di questo giocatore, ma non solo. Poi abbiamo ricordato la loro dieta, si sono fatti portare del cibo norvegese da parte dei loro familiari. Li abbiamo visti, hanno fatto parlare molto i norvegesi per quanto riguarda i mondiali di calcio 2026, nonostante la sconfitta ricevuta dal

ognuno ha il suo mantra, ognuno ha la sua filosofia di vita, Ginny, e la filosofia di Holland è quella che non vuole rimanere fuori dal gioco, nonostante ormai c'è stata la sconfitta della Norvegia, lui vuole rimanere in campo senza rimanere in campo, forse un campo più virtuale, infatti pensate, è sbarcato dall'aereo stringendo tra le braccia un whisky rancun, spero che si pronunci in questo modo, ovvero un procione imbalsamato raffigurato mentre sorregge e beve da una bottiglia di liquore, quindi un contenuto super instagrammabile, forse più che altro è alla ricerca non del successo ma alla ricerca dei followers, non so, non ho ancora visionato il suo profilo. Questo singolare cimiglio è stato acquistato durante una visita privata a Dallas presso il Wild Bill's West Store gestito dalla proprietaria Julie Newport. L'animale impagliato ha pagato la bellezza di $750. Faceva bella mostra di sé nel negozio texano da qualche anno. Alla fine è arrivato Holland, fa: quello è mio, me lo porto a

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it. danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la miglia mal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio, è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
4: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
3: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Come avrete capito, il titolo della canzone è Fuori legge, Rose Villain. 16:53 minuti, martedì 14 luglio 2026, e spesso lo diciamo, quando si viaggia tutto può succedere, piccoli incidenti, grandi incidenti, distrazioni, e è quello che è successo ad una turista, ad una donna, sappiamo anche il suo nome, Liel, era a bordo di una barca a largo di Atene quando improvvisamente il suo iPhone 16 Pro è caduto in mare fino a raggiungere il fondale. Ma c'è una curiosità, perché il telefono ha continuato a registrare ed è stato recuperato perfettamente funzionante, quindi senza alcun graffio, senza, come nuovo, quindi ha ripreso in mano il telefono, vabbè, bagnato, ma come nuovo. Chissà che bel contenuto ha creato non volendo Liel, io spero che lo abbia pubblicato, altrimenti la contatto e le dico, perché questo contenuto secondo me è destinato a raggiungere più

La voce è quella di James Blunt insieme a Lost Frequencies Melody. E nonostante sia cascato in acqua, il telefono emette suoni,

i vocali funzionano, quindi un telefono che è stato recuperato in mare funzionante. Ma dove c'è un eroe, perché non bisogna fare le congratulazioni al marito di una sua amica che tanto tempo fa, circa 20 anni fa, ha imparato ad immergersi, ha visto il telefono cascare dalla barca, ci troviamo ad Atene, lui ha detto va bene, vado io, mi tuffo, si è emerso e l'ha visto grazie alla luce proiettata dal video, perché vi ricordo che il video in tutto questo durante la caduta ha continuato a registrare, quindi un bel contenuto social, che vuoi di più lì, eh?

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
2: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
3: Guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
2: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando l'incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
3: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
2: Il calcio. Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

selezionare la vostra musica preferita H24 in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood, e per finire poi potete anche condividere i best moments di questo martedì taggandoci @TopItaliaRadio sia per Instagram che per Facebook. Mi raccomando, non siate timidi, soprattutto voglio foto di scatti voi marittimi, ecco, scatti, sì, ci sta, quelli marittimi al mare. Poi certo, avete tutta la mia invito.

Pitbull, non c'è una coppia brasiliana che dopo aver visto il record di Pitbull, che poi non c'entra niente, però comunque si è messa in gioco, perché Pitbull ha dato il là per far nascere diversi trend e diversi record Guinness World Record. La coppia brasiliana, quindi ci trasferiamo in Brasile. Vi dico già che si tratta di un record romantico, c'è tanta dolcezza. Rimanete lì, prima c'è Post Malone con What Don't Belong to Me. Si torna indietro al 2024.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Fedez insieme a J-Ax con Vorrei ma non posso. 17:19 minuti, questo è il ritmo sound di Break On, martedì 14 luglio 2026. Questo record è stato invece postato. Vi ho lasciato un po' sulle spine, parliamo di una coppia

caso sono 195 baci, non purtroppo non 195.000 baci, ma 195 baci raggiunti in 30 secondi, quindi fatti in 30 secondi. Un gesto d'affetto è una prova di rapidità. La tecnica utilizzata per ottenere il primato è intanto insolita quanto precisa, così dice la coppia. Lei resta completamente immobile offrendo la guancia mentre lui la bacia ad una velocità davvero impressionante.

record che per molti è mondiale, per altri dicono no, ma 195 baci in 30 secondi, perché poi la tecnica è anche molto semplice, cioè in parte hanno anche ragione, ma la prova consiste nel valutare la precisione di questi baci, quindi si deve sentire il bacio, ma al tempo stesso anche la rapidità, quindi bisogna essere precisi e rapidi. La donna resta completamente immobile, offrendo la guancia, mentre lui la

record, simpatico, originale, ma possiamo vedere un po' anche il romanticismo in questo caso. Vabbè, io adesso vedo Nero mentre lo di vede Bali, e poi c'è anche Michele Bravi e Gue Pequeno.

io vedo Bali, Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeno. Voi iniziate intanto a fare il record, 195 baci in 30 secondi. Poi, una volta che osservo, ci confrontiamo e vediamo, basta con le critiche, un po'.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: L'hanno visto bere a una fontana.

0: ci sono dei periodi in cui tutti utilizzano quel tipo di canzone, e nelle ultime settimane è diventato virale il brano Pile, Pile, Pile, Pile, ok, avete presente? È un pezzo ritmico che mescola sonorità, sì, possiamo dire africane, e anche citazioni iconiche. Cosa fa riferimento Pile? Fa riferimento, deriva dal francese empilé, ovvero impilato, ammucchiato. In questo caso è un accumulo spesso legato al denaro, alle bollette o alle pressioni quotidiane. Questo pile, pile, pile è un ammucchio di cose negative.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

pile, un accumulo di cose negative, quindi spesso legato a questioni quotidiane, a pressioni, allo stress, al denaro, all'arrivo di bollette causa aria condizionata, quindi climatizzatori accesi H24, poi le bollette ci ringraziano. E poi la prima volta che ho ascoltato questa canzone, come ho detto prima, ci sono anche dei riferimenti, in particolare la prima volta quando l'ho ascoltato ho detto: ma dice veramente Michael Jackson? Ebbene sì, lo dice, la canzone cita espressamente Michael Jackson. Rimanete lì perché a breve vi dico il motivo. Prima c'è Giorgia con Scelgo

0: Abbracciami.
1: Fino all'ultima nota, la voce è quella di Giorgia con Scelgo ancora te. Noi scegliamo Michael Jackson perché, come ho detto prima, nella canzone Pile viene citato il cantante. In particolare anche la sua celebre hit Beat It, paragonando la gestione di queste situazioni di stress, come ho detto prima, spesso legate al denaro e le varie minacce esterne, al celebre brano pop, ovvero appunto Beat It. Quindi il testo esprime frustrazione di chi è costretto ad affrontare aspettative e pressioni della vita, trovandosi a dover illuminare o gestire da soli le avversità, tutti gli ostacoli del caso. Quindi appena la sentiamo può risultare un pezzo ritmico che invita tutti a ballare. In realtà è anche profonda questa canzone, quindi adesso che sappiamo che fa riferimento all'accumulo,

Continuate a ballare sulle note di Cheerleader, lui è Omi nella versione di Felgen Remix, una canzone che ci piace, ha caratterizzato l'estate del 2015. Sono le 17 quasi 59 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, top.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
1: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
2: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
1: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati i blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
2: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi

0: sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno, dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio. Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
1: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ben trovati, iniziamo subito questo martedì, parleremo di zanzare che a quanto pare volevano viaggiare, hanno deciso di prendere quell'aereo. Poi andremo a scoprire ciò che succede nel mondo dell'abbigliamento online, ma subito invece andiamo in Veneto, che a quanto pare è al top di una classifica. Io sono Manuel Giancale, benvenuti a One Hour.
4: One Hour.
1: One Hour.
4: Quell'ora che ti basta.

agosto, si va in ferie, eccetera, eccetera, dove andare? Beh, a questo punto non lo so se andare in Veneto, nel senso che ci saranno un sacco di persone, di turisti, perché secondo il Ministero del Turismo il Veneto è al top del turismo in Europa, non solo in Italia, proprio in Europa, una roba veramente pazzesca, quindi ci sarà un casino pazzesco, cari amici veneti, ci sarà un casino pazzesco un po' dappertutto, che comunque è bene, nel senso ci sta il fatto di avere un sacco di turisti, siamo uno dei paesi più belli del mondo in ogni dove, quindi in ogni regione, in ogni posto, in ogni città, entroterra, spiagge, montagne, qualsiasi cosa, sempre bellissimo in Italia, e secondo proprio i dati diffusi dal Ministero del Turismo pare che il Veneto sia superiore all'Emilia Romagna, ma anche Trento e Bolzano, insomma la percentuale di strutture o di camere prenotate attraverso agenzie di viaggi o i siti, i vari portali in giro per il web, pare che appunto la percentuale di strutture o di camere prenotate sia oltre del 50%, superiore alla Spagna, per dire, il Veneto contro la Spagna, superiore anche alla Francia, sono rispettivamente a oltre il 40 e oltre il 30, noi oltre il 50, il Veneto oltre il 50, quindi un bellissimo lavoro. Tariffe medie per una notte si assestano sui 153 euro contro i 170 della Spagna e i 195 della Grecia, per dire, e quindi siamo anche più economici. Oh, Veneto al top del turismo in Europa, ma perché siamo belli! One hour.

per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera, e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
6: 3, 2, 1.

stop del turismo in Europa, ma io direi anche nel mondo, chi se ne frega, va bene. Il Veneto, hanno scoperto che è stato certificato proprio dal ministero che il Veneto è al top del turismo in Europa. Ne abbiamo parlato qualche istante fa qui a One Hour, quell'ora che ti basta. 3, 2, 1 One Hour.

Sappiamo dunque dove andare o dove non andare in vacanza per quest'estate. Abbiamo cominciato infatti con il Veneto, che è al top del turismo in Europa. Cioè, dovremmo assolutamente andarlo a vedere, magari non nel momento proprio delle vacanze di tutto il mondo, perché sennò altrimenti veramente facciamo un po' di casino per questa estate. Tra qualche istante, quel genio che non ha chiuso la zanzariera. Ma di quale zanzariera io stia parlando lo scopriamo tra qualche istante qui a One Hour. 3, 2, 1.

0: Power.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Lasciamo a luglio, si apre con Musicabilmente, il festival cominciato il 4 luglio che introduce un mese ricco di appuntamenti culturali. Il 17 luglio arriva la presentazione del libro L'altro Mario di Mario Pucci. Il 18 luglio lo spettacolo 6 Isola al Plan de Avaz e tanti altri eventi. Un'estate intensa, tra cultura, famiglie e progetti.
3: Al Ministero del Lavoro arriva il via libera al rilancio di Original Marines. La nuova proprietà, PAMAF, conferma la continuità occupazionale per 1.700 dipendenti, senza licenziamenti legati alla riorganizzazione. Prevista la chiusura di 30 punti vendita entro dicembre 2026, con ricollocazioni garantite entro 50 km dalla residenza. I sindacati giudicano positiva l'operazione e chiedono un tavolo di monitoraggio per verificare il rispetto degli impegni assunti dalla nuova proprietà.
2: La nuova classifica sulle performance dei sistemi sanitari regionali evidenzia differenze significative nella qualità dei servizi. Per la UGL Salute, i territori che ottengono i risultati migliori sono quelli che hanno investito con continuità sul personale e sull'organizzazione, mentre le aree più in difficoltà pagano anni di sottofinanziamento e carenze strutturali. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano ribadisce che il diritto alla salute non può dipendere dal luogo di residenza e chiede politiche del personale più incisive per rendere il servizio sanitario nazionale nuovamente attrattivo.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: dobbiamo ancora trovarlo, quel genio che ha lasciato la zanzariera aperta, perché c'è stato un casino pazzesco su un volo aereo. Anzi, il volo aereo non era neanche partito, le zanzare hanno invaso l'aereo. Siamo a Milano Malpensa, c'era un volo diretto ad Alicante in Spagna che però è partito con 3 ore di ritardo, proprio perché i passeggeri sono stati costretti a scendere. Quindi la compagnia aerea ha chiesto gentilmente, scusate gentilmente, oltre al piccolo ritardo che hanno già avuto prima di fare tutta una serie di cose, scusate, potete scendere perché ci sono dei motivi igienico-sanitari. Le zanzare, per farla breve, perché i video, le foto sono state postate poi sui social, ovviamente un attimo che tutto viene rimbalzato sui social, e appunto questo volo è stato invaso dalle zanzare proprio prima di partire, perché evidentemente le porte sono state aperte, ma nessuno ha chiuso la zanzariera. Ecco, chi è quel genio che non ha chiuso la zanzariera?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: malinconia. Continua il nostro martedì, ancora ben trovati, questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Molti sono abituati a comprare online, tra poco scopriremo dove si piazza l'Italia per quanto riguarda i resi online.
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta.
2: Luca, dove sei?
3: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
2: In che senso? Cosa combini?
3: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
2: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
3: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
4: CIDAC, CIDAC.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Super Trailers.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. 3, 3.

Ormai siamo sempre più abituati a rimanere seduti sul proprio divano, cliccare e farci arrivare le cose a casa. Comprare le cose online, tramite internet, la vendita online, soprattutto di abbigliamento, in Italia sta andando veramente fortissimo. E siamo anche bravi noi in Italia, cioè siamo bravi a spendere, e questo vabbè lo sapevamo, ma anche nei resi, perché pare che proprio l'Italia sia uno di quei paesi dove si fanno meno resi, cioè si rimanda indietro quello che abbiamo comprato, perché magari non ci va, non ci piace, l'abbiamo visto sul modello, sulla fotografia, ma non andava bene poi su di noi, che poi effettivamente è sempre così, quindi sui modelli, ah, quel vestitino sta benissimo, invece su di noi assolutamente no. Tra l'altro, tra le persone che rimandano più indietro le cose, e qui si parla del 15%, quindi non è tantissima, cioè nel senso compri 100 cose di abbigliamento, 100 abiti per dire, e ne rimandi indietro 15, quindi una bassa media rispetto alle altre. La Germania per esempio è molto più in alto, quasi il 60%, e appunto noi siamo ultimi nella classifica. Beh, comunque tra le cose, tra i resi che più vengono fatti, di certo c'è l'abbigliamento femminile. Al primo posto i vestiti, poi le gonne e infine i costumi. E chissà se questa estate 2026 abbiamo provato e riprovato quei costumi che abbiamo comprato anche su internet, e se qualcuno l'abbiamo rimandato indietro.

0: Si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo anche scoperto che l'Italia è uno dei paesi più virtuosi per quanto riguarda i resi, cioè nel senso, quando compriamo online qualche cosa non lo rimandiamo indietro, non così spesso, diciamo. Ci ritroviamo domani con One Hour, ciao a tutti.
1: 3 2 1 One Hour. Sono le 19 e 6 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto aggiunge: attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
3: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
4: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
3: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo.
4: La grossa frana di detriti staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
3: Lo sport: con il ciclismo prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la decima tappa nel massiccio centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una quindicina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis: Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Bøsta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heliogan e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i bleu del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise, Doué. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi Celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni.

Che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.